0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, ecco a voi una pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
4: Parliamo in questa pillola di quello che viene considerato ufficialmente il primo anime della serie del World Masterpiece Theater, anche se ce n'erano stati altri non ufficiali prima, ma questo
3: è ufficiale.
4: Ufficialmente il primo del filone.
3: Sì.
4: Parliamo del fedele Patrash, ok? Ovvero la trasposizione del 1975 del romanzo Il cane delle Fiandre di Ouida,
3: Ouida.
4: Pseudonimo di Marie-Louise Ramé, detto bene?
3: Oui.
4: Ma senti, che abitava in Toscana, Scandicci.
3: Ma pensa tu.
4: E penso sia seppellita ai bagni di Lucca, non mi chiedere come mai lo so, però lo so. Non lo so perché ho questa informazione in testa, scusate. È stato trasmesso su Fuji TV nel 75 e la versione italiana fu trasmessa su Rai 1 dal 18 giugno 84. Pensa, Tommaso era appena tornato dall'ospedale.
5: Avevo 4 giorni.
4: Ma che pensa?
5: Davvero.
4: Hai l'età del World Masterpiece Theater in Italia. Ma tu pensa. Comunque
5: davvero.
4: Anche a questa serie hanno partecipato Isao Takahata e Hayao Miyazaki, insomma, in qualità di storyboard artist e animatore per l'episodio 15, capite? Detto tutto.
3: Tanta roba.
4: Di cosa parla questa serie?
3: Allora, la serie è ambientata nelle Fiandre e racconta l'amicizia tra un ragazzo e un cane.
4: Oh, che bello.
3: Nello.
4: Come il nonno di Alessandro.
6: Che è il tipico nome degli abitanti delle Fiandre.
4: Come amici di Otaku, scrivete a Pellegrino come si chiamava in originale, secondo voi, il cane Nello.
3: Nello.
6: No, Nello non è il cane.
3: No, Nello è il protagonista.
4: Ah, è vero, il cane è Patrash.
6: Patrash è il cane.
3: Nello è un orfano, 12 anni, che sopravvive vendendo latte insieme al nonno con cui vive. Quindi questi nonni va fatto veramente
4: un applauso ai nonni, perché si occupano di tutti questi ragazzini del World Masterpiece.
3: Quindi vende latte, bravo Nello.
4: Fai il lattaio.
3: Un giorno Nello trova un cane delle Fiandre ferito e dolorante, lo cura e lo chiama
4: Patrash. Perché?
6: Con un pessimo gusto evidentemente per i nomi, perché cioè con tutti i nomi che puoi dare a un cane, perché
4: tipo Arturo,
6: Patrash, Fido, cioè.
4: Fido.
3: E il cane inizia a vendere il latte a Nello.
4: Ma tu ti chiami Nello, chiamano Pennello. Che bello.
3: Il cane inizia a vendere il latte insieme al ragazzino.
4: Ma il cane era assicurato. Era assicurato.
3: Si lo aiuta, non so, molto probabilmente porterà lui il peso del latte, il ragazzino.
4: Quindi è sfruttamento.
3: Sfruttamento.
6: Cioè, il cane non è che era tipo che parlava.
3: No, però è fedele, a Patrash.
4: È fedele Patrash.
3: È fedele.
4: Chiama.
3: C'è una ragazzina che poi aiuterà Nello e Patrash nella vendita del latte. Io, un'azienda del latte.
4: Quindi, cos'è la mucca?
6: Una multinazionale, nelle Fiandre. Capitanata da un bambino ed un cane.
3: Nello. E sì, qui oltre a essere orfano non c'è morti imminenti, quindi tutto trascorre in maniera molto un po' come quello che è Casi.
4: Non muore nessuno.
3: Patrash alla fine muore, suono di campane tristi. Nello uguale.
4: Il nonno? Che meraviglia, okay. Bellissimo.
6: Passiamo.
4: Che ottimo modo per iniziare il filone del World Masterpiece Theater.
6: Beh, allora, partiamo dalla sigla, che è scritta da Luigi Albertelli su musica e arrangiamento di Vince Tempera, e cantata da I Cuccioli e il coro di Paola Orlandi. Quindi ascoltiamoci il fedele Patrick.

0: L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà.
1: Io non combatterò la vostra guerra, la finirò. Un bacio a tutti gli utenti dei radioanimati da Elena Perino, Captain Marvel.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando le canzoni sono più eterne dei film. Ben trovati da Gianluca. È il 1984 quando Gene Wilder dirige e interpreta The Woman in Red, La signora in rosso, una commedia brillante remake del film francese Certi piccolissimi peccati. Teddy Pierce è un buon padre di famiglia che vive a San Francisco, lavora come responsabile in uno studio pubblicitario affermato e frequenta il tennis club con gli inseparabili amici di sempre. Una mattina nel garage della propria azienda Pierce trova Charlotte, affascinante donna inglese di rosso vestita interpretata da Kelly LeBrook. La splendida giovane, non sapendo di essere osservata da Teddy, danza per qualche istante fatale sulla grata del ricircolo dell'aria, imitando Marilyn Monroe. L'effetto è immediato, Teddy comincia un corteggiamento che lo porterà ad avere più grattacapi che altro, al punto che si ritroverà in accappatoio su un cornicione al 20° piano di un palazzo del centro. Come ho accennato prima, la scena in cui Kelly LeBrook passa di sopra di uno scarico dell'aria che le fa sollevare la gonna è quella più iconica del film. È una citazione di Quando la moglie è in vacanza, film del 1955 in cui il personaggio interpretato da Marilyn Monroe si trova nella stessa situazione. La colonna sonora del film, curata da John Morris e Stevie Wonder, include brani interpretati da Wonder e Dionne Warwick. In particolare il brano I Just Called to Say I Love You vinse sia l'Oscar che il Golden Globe per la migliore canzone originale nel 1985. No new-

I Just Call to Say I Love You dalla voce di Stevie Wonder su Radio Animati in questo appuntamento dedicato a The Woman in Red, la signora in rosso, film del 1984 di cui abbiamo parlato oggi a Chuck si canta. Ma non ci lasciate perché torniamo presto con altre colonne sonore.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

Malheur, faisons fort d'une décès. Tabarnak,

bambini! Vi siete collegati con Radio Animati? Fatelo subito, altrimenti niente crimini! Tanti saluti da Juanino! Juan!

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: ed il vostro Alessandro. Oggi ce ne torniamo negli Stati Uniti all'interno della famiglia Keaton, perché andiamo proprio in casa Keaton.
3: A casa loro.
2: Divano.
3: Scusate, posso entrare? Prego, vieni in
4: Prego,
3: casa
4: Keaton. Venga pure.
3: La serie Casa Keaton è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Italia 1 dal 25 settembre 86 al 7 settembre 92, 6 anni di Casa Keaton.
2: Pensa Italia 1 ai tempi, quante ne sfornava tutti gli anni.
3: Ma infatti ora, un successo pazzesco, tutte queste serie di cui abbiamo parlato, i telefilm, tutte sì. Su Italia 1 tutte la mattina, tutte mentre facevo colazione.
4: O avevi l'influenza.
3: Avevo l'influenza.
2: La sitcom segue le vicende della famiglia Keaton, composta dai genitori Steven e Elsie.
4: Non mi ricordo come si chiamava lei.
2: Elise, ex hippie con ideali liberali, e dai loro figli Alex, un adolescente conservatore repubblicano, Mallory, interessata alla moda e spesso considerata superficiale, Jennifer, la più giovane, intelligente e sportiva, e nelle stagioni successive il piccolo Andrew. È vero, lui arriva dopo perché è più piccolino. La serie esplora le dinamiche familiari e generazionali, mettendo in evidenza il contrasto tra i valori progressisti dei genitori e quelli più tradizionali dei figli. Il tutto ambientato nel contesto sociale e politico, ovviamente, degli anni 80.
3: Molto 80, sì.
4: Sì, una sitcom in cui ci sono dei momenti, se vuoi, anche di risate, divertente, eccetera, eccetera, però era anche una serie molto seria in cui i figli hanno problemi anche abbastanza tosti. Michael J. Fox, in quegli anni lì diventerà poi famoso grazie a Ritorno al Futuro, perché lui andrà a girare Ritorno al Futuro proprio in una pausa tra una ripresa e l'altra di Casa Keaton.
3: Lui è un sostituto, lui non doveva nemmeno farlo Ritorno al Futuro, l'hanno preso così. Guarda, non mi ricordo chi
4: c'è sta cosa.
3: Ma guarda, vieni te, è andato via l'attore principale, vieni te,
4: esatto.
3: Da lì successo pazzesco. Oltre a voglia di vincere.
4: Certo. Michael J. Fox ha vinto 3 Emmy consecutivi per la performance all'interno di Casa Keaton, e la serie ha ospitato tantissime guest star che poi sarebbero diventati famosi in seguito. Tom Hanks, che è
3: uno così
4: a caso, che farà poi lo zio di Alex, quindi lo zio di Michael J. Fox. La sigla che ci andiamo ad ascoltare si chiama Without Us, cantata da Johnny Mathis e Denise Williams, che poi sono diventati famosi lo stesso anno con un'altra grande hit, che è That's What Friends Are For. That's What Friends Are For.
3: Mai sentito.
4: Come sì, dai. È famosissima.
3: No, famosissima per te.
4: Certo. No. Quindi ascoltiamoci Johnny Mathis e Denise Williams in Without Us, Casa Keaton.
5: I bet we

Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

0: ascoltate, sono bellissime, no? Tante sfumature di suono, tanti umori che variano. Perché sapete, non è che loro suonino per conto proprio.
1: Ah, no?
0: No, stupidone. Lassù, in alto, nell'oscurità del campanile, vive il misterioso campanaro. Chi è questa creatura?
1: Chi?
0: Che cos'è?
1: Cosa?
0: Come ha fatto a trovarsi lì?
1: Come?
0: Zitto. Clopin vi dirà tutto. È un racconto. Il racconto di un uomo e di un mostro. Tutto è iniziato una notte sui moli vicino a Notre Dame.
2: Zitto, ci scopriranno.
1: Calmo, piccolino.
0: Quattro gitani, una barca solcava le acque a Notre Dame.
2: Quattro fiori per il passaggio a Parigi.
0: Ma li stava aspettando un agguato. Così caddero in mano d'un uomo.

0: in ogni cosa tranne che in lui.
1: Portate questi zingari infesti al palazzo di giustizia.
2: Ehi tu, che cosa nascondi?
1: Merce rubata senza dubbio. Levategliela dalle mani.
3: Corse via.

0: Questo è un empio demone, voglio rispedirlo all'inferno da cui proviene.
1: Ha tutto il sangue versato per voi sul pavè di Notre Dame.
0: Sono senza colpa, è scappata, l'ho inseguita.
1: Ci aggiungereste anche il sangue di un bimbo innocente a Notre Dame?
0: Ho la coscienza pulita.
1: Voi potete mentire a voi stesso,

0: adesso.
1: Occupatevi del PC. Crescetelo come vostro.
0: Cosa? Devo addossarmi questa storpiatura?
2: Molto bene. Ma che viva con voi nella vostra chiesa.
1: Vivere qui? E dove?
0: Dove volete.
3: Che sia chiuso là dove nessuno lo vedrà.
2: Magari nel campanile. E chissà, il Signore opera in modo imperscrutabile.
3: Io vedrò se mi potrà servire anche così.

Quasimodo. Ecco un quesito, scoprite chi è il vero mostro a Notre Dame. Chi è brutto dentro o chi è brutto?

0: Radio Animati.
1: Buona estate da Radio Animati.
2: E eccoli di nuovo, il Wake Races continua ancora. La lotta è serrata per conquistare le posizioni di testa e i concorrenti si servono degli espedienti più strani. Clyde procede sfruttando la sua potenza supplementare. Red Max, Balzellon Balzelloni, avanza spedito. L'insetto scoppiettante si serve del suo superjet. Il diabolico coupé si aiuta con la potenza del suo drago. Sarà una grande corsa, gente! Ehi, aspettate un momento! Stop! Questa gara si svolgerà la prossima volta.
3: La prossima volta? Ma quale prossima volta? Io voglio vincere subito, capito? Accidenti, accidenti, doppio accidenti!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel

0: Vi ricordate il mitico liceo Giacomo Leopardi, dove si svolgevano le avventure dei ragazzi della terza C? Un telefilm cult per un'intera generazione. Scommetto che vi ricorderete tutti i ragazzi che avevano caratteristiche ben diverse tra loro. C'era il timido ragazzo in carne, Bruno Sacchi, che si dedicava allo studio ma prendeva sempre tre. C'era il classico ripetente Chicco Lazzaretti, la coppia nata dai tempi dell'asilo, Daniele e Rossella, il ragazzo sportivo, Massimo Conti, la più bella della classe, Sharon Zampetti, e c'era anche la filosofa angosciata da dubbi esistenziali, Benedetta.
1: Ho cercato di tracciare un mio profilo psicoletterario dagli esordi fino a, sì, insomma, stamattina.
0: E come in ogni classe che si rispetti, non potevano mancare le due secchione antipatiche, Elias e Tisini.
2: Quanto sei cretino, carino.
0: Vi ricorderete anche del mitico professore d'italiano che in ogni puntata si grattava il naso e si rivolgeva allo sfigato della classe, Bruno Sacchi.
3: Sacchi!

0: E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Voglio confidarvi un segreto importante. Sono l'unico a sapere che dentro i muri vive un popolo di esseri umani amici miei.

0: Candy Candy a Radio Animati, anche se confondete sempre il mio procione con un gatto.
1: Hakuna Matata, ma che dolce poesia!
2: Hakuna Matata!

10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operanti in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso A-Team.

0: Girelle a colazione. Emozioni e allegria con Radio Animati.
1: Battlestar, 10 seconds for liftoff. Stand by. 8, 7,

0: Mi chiamo Roberto Buschenghi e vengo da Osmate Karate. Ogni mattina mi presenta Bizzarrone, passi la Dugan e voglio ganga Laura.
1: A Radio Animati sono le ore 7 in punto.

0: Lo so, e perciò vi dirò cosa succede tra gli animali quando i sogni sono realtà.
1: Davvero?
0: Sicuro? Quando non c'è chi li vede,
2: sapeste voi cosa succede?
0: Sono buoni e truffatori e birbanti.

0: girelle a colazione. È iniziata una nuova giornata con Radio Animati.
1: Questo è il Muppet Show e l'ospite di stasera è Miss Edel Merman. Yeah!

0: Girelle a colazione, la colonna sonora di Radio Animati per darti il buongiorno.
1: Vivere in libertà, fare quel che ci va, senza nessuno che dice

0: Spider-Pork, Spider-Pork, il soffitto tu mi sporc. Tu mi balli sulla testa e mi macchi tutto il resto. Tu qua ti amo Spider-Pork.
1: A Radio Animati sono le ore 9 in punto.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è a spettacolo. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1982 e dal genio di Luciano Salce esce nelle sale cinematografiche Vieni avanti cretino, con Lino Banfi interprete assoluto di questo film. Il titolo è un esplicito omaggio alla famosa battuta del tradizionale avanspettacolo italiano. Molti degli sketch proposti nella pellicola sono infatti veri e propri classici dell'avanspettacolo. Pasquale è un detenuto appena uscito dal carcere. Ad accoglierlo troverà il cugino Gaetano, impiegato presso un ufficio di collocamento, che tenterà di aiutarlo nel percorso di reinserimento nella società, che in realtà si rivelerà fallimentare. Gaetano gli proporrà svariate attività lavorative con impiego immediato: guardia caccia, cameriere, garagista e persino perito elettronico. La scena con il direttore nevrotico, agitato e pieno di tic, il dottor Thomas, è ormai un'icona nella commedia italiana.
2: Signor direttore,
3: sì?
2: Ma la sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
3: Ce l'ha una scopa?
2: Per farne cosa?
3: Siccome mi è rimasto il sedere libero, già che ci sono, do una pulitina all'ambiente.
1: Questa scena fu girata presso i laboratori nazionali di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e proseguiva ben oltre la versione che conosciamo. Fu tagliata durante il montaggio. La sigla del film, scritta da Fabio Frizzi, è cantata da Lino Banfi.

Lino Banfi in Vieni Avanti Cretino su Radio Animati a Ciak Si Canta. Gli altri attori che hanno contribuito al successo del film, che all'epoca incassò ben 3 miliardi, sono Franco Bracardi, Adriana Russo, Michela Miti, Gigi Reder, Ramona Dell'Abbate, Luciana Turina, Jimmy il Fenomeno e addirittura Moana Pozzi, una delle segretarie della fabbrica cibernetica. Si chiude qua questo appuntamento dedicato a Vieni Avanti Cretino, ma come sempre, se avete altri film di cui volete ascoltare curiosità e la colonna sonora, scrivete a Gianluca@radioanimati.it. Alla prossima!

0: con le mani. Se mi avete riconosciuto, lo so, avrò fatto un torto a questa canzone. Tantissimi saluti a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Carla Vistarini.
1: Quanta fatica arrivare lassù, ma stasera chi vince sei tu.
2: A Radio Animati sono le ore 10 in punto.

vu. Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo era normale. Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti da Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla. Dice pure!

Amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto speciale a tutti gli amici di Radio Animati da Violetta, Emanuela Ionica. Ciao a tutti!

0: Signore e signori, Garfield e i suoi amici. Ci sono gli amici.
1: Guardate più grinta e date più spinta in su.
0: Ci sono gli amici.

0: Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: La battaglia dei combat ricomincia. Moltissime cose sono cambiate dalla nostra ultima battaglia. Dei nuovi nemici stanno cercando di invadere la Terra. Con ripetuti attacchi stanno seriamente indebolendo lo scudo dimensionale. In questo modo, esseri alieni provenienti da altri universi sono in grado di arrivare sul pianeta. Ci vogliono dei guerrieri straordinari per affrontare questo pericolo. Liu Kang, la principessa Kitana. Sub-Zero. Jax. Sonya Blade. Nightwolf. Il suo cane Kiva. Curtis Stryker. Spinti da un ideale e legati dal senso dell'onore, sono i difensori del regno.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è geniale. Bentrovati da Gianluca. Ci sono film comici che fanno parte di quel ciclo geniale a tratti surreale che sono legati a grandi registi. Uno di questi è Mel Brooks, istrionico artista che ha firmato come regista film rimasti nella storia. Primo fra tutti Frankenstein Junior del 1974 con Gene Wilder e Marty Friedman. Altri film che hanno lasciato il segno sono Per favore non toccate le vecchiette, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, L'ultima follia di Mel Brooks, Balle spaziali e Robin Hood, un uomo in calzamaglia. Maestro della comicità intelligente e surreale, il genio di Mel Brooks ha sfornato una dozzina di film da regista, una cinquantina di crediti d'attore, senza parlare di tutti i suoi spettacoli teatrali. Nella sua lunga carriera ha distillato gag e battute che sono diventati dei tormentoni. Ha ottenuto un Oscar a 40 anni per il suo film d'esordio, Per favore non toccate le vecchiette, ed è proprio questa statuetta che Brooks sembra aver venduto, perché i tempi allora erano duri. Ma in occasione dell'Oscar alla carriera, ritirato a 97 anni di età, ha promesso che questa statuetta non la venderà. Ma Mel Brooks ha realizzato anche due brani usciti in contemporanea a due film degli anni Ottanta, diventati due tormentoni in discoteca. It's Good to be the King of Rap del 1981 in contemporanea alla pazza storia del mondo, e due anni più tardi To be or not to be in occasione dell'uscita di Essere o non essere.

0: To Be or Not To Be di Mel Brooks, in questa puntata di Chuck Si Canta, dedicata al genio di quest'artista, regista, sceneggiatore, comico, compositore e produttore, Mel Brooks appunto. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua, ma restate su Radio Animati perché presto arriveranno altre musiche e film di cui parlare.
1: Radio Animati,
2: sigla senza frontiere.

Così trama che tiro a canestro un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me e la mamma preoccupata disse: vattene a belerlo. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire con lo stereo nelle orecchie, ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a Belen per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collaudato come Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a Belen! Che sventola di casa, mi sento già straricco. La vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Willy il Nero, lo svitato di Belè?

C'era una volta un paese dove tutti i bambini sapevano disegnare. Cavalli, cowboys, indiani. E le case erano piene di bellissimi disegni. Ma un giorno il vento spazzò via tutto. E le figurine libere nel cielo si misero a giocare cantando e ballando. Ma erano tante e poi tante che il sole

Ah sì? Beh, allora state a sentire. Un giorno arrivò da lontano un omino piccino che seminò sopra i tetti tanti strani alberelli che lui chiamava antenne. Le figurine, volando, volando, si impigliarono in quelle antenne e andarono a finire in certi scatoloni trasparenti che stavano nelle case. Ma anche lì le figurine continuarono

Ma certo che vado avanti. Le figurine, sentendosi osservate, si misero a inventare di tutto. Storie, quiz, festival di canzoni, persino le previsioni del tempo. Oggi c'è il sole, ma la gente, ormai abituata a star lì, chiusa in casa, davanti agli scatoloni a guardare le figurine, il sole

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astroganga, da tutti. Ciao a tutti.

schizzare. Attenta, Giuseppina. Aspetta. Brava, Giuseppina, vieni. Bravissima.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy. E tra poco vi riporterò indietro nel tempo. Spicchi di.

ricordate le statuine segnatempo cambia colore? Si trovavano spesso sulle bancarelle dei souvenir ed erano in gesso bianco, rivestite da una patina colorata che cambiava di colore in base al tempo atmosferico. Azzurro se c'era il sole o rosa se era brutto tempo. E le nostre nonne ritenevano questo metodo più che affidabile per decidere se uscire con l'ombrello o con gli occhiali da sole. I soggetti erano diversi: delfini, sirene, la Torre di Pisa, le damine del Settecento, gli scoiattoli e le madonnine. Ma come funzionavano le statuine segnatempo? Nessuna magia, si trattava di semplice chimica. Il cambio di colore era dovuto a due elementi che rivestivano le statuine: il gel di silice e il cloruro di cobalto. Il gel di silice infatti è un forte disidratante, tanto che si rivela un ottimo alleato per combattere l'umidità. Il cloruro di cobalto invece ha la proprietà di cambiare colore, passando dal blu al rosa con l'aumentare dell'umidità. La combinazione di questi due elementi portava proprio al cambiamento di colore. Quando l'umidità era scarsa, la statuetta manteneva il colore blu. Quando aumentava, le statuine diventavano di color rosa. E quindi in realtà non prevedevano l'arrivo del bel tempo della pioggia, ma misuravano solamente il grado di umidità nell'aria. Però erano affascinanti, sembravano fatte di zucchero. Peccato che a lungo andare la polverina che le ricopriva si sgretolava e il tempo rimaneva fisso: sole infinito o pioggia eterna. In alcune case delle nonne si vedono ancora, anche se un po' consumate e ingiallite. E nonostante oggi possiamo contare su diverse fonti per le previsioni del tempo, la curiosità di guardare se la colorazione è rosa o blu è ancora rimasta. Dice

Finalmente questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: speciale, insomma, faccio impossibile. Adesso Simone, Simone, la vuoi piantare di mangiare la pizza? È tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh.

0: tipo, ecco, sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante!
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa!
0: Fammi sentire!
2: Guarda gli animali!
1: È fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh?
1: Domani, eh? Domani, sì, volentieri.
0: Sì, lo dici sempre.
1: Ah, hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi.
2: Caspita, e poi sono sempre in onda. Spero che sappiano nuotare.
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita. Da Doraemon
1: e Nobita. Ciao a tutti, ciao!

Questa è la storia di un orsacchiotto qualunque. Quando fu creato, gli trovarono un difetto e lo gettarono via come un rifiuto in un vecchio magazzino buio. Poi, dallo spazio, Spotty Man, una simpatica creatura a pallini, gli diede la vita con la sua polvere magica e lo portò su una nuvola dove Madre Natura gli diede speciali poteri. Da allora divenne Super Pet.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me. Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

Quest'uomo è Duncan MacLeod, Highlander. Nato nelle Highlands della Scozia nel 1592, vive ancora. È immortale. Da 400 anni si batte. Ama. Vaga per il mondo, affrontando altri immortali in un duello di morte nel quale il vincitore, tagliando la testa all'avversario, ne conquista il potere. Io sono un osservatore. Appartengo a una società segreta di uomini e donne che osservano senza mai interferire. Noi conosciamo la verità sugli immortali. Alla fine ne resterà uno solo. E forse sarà Duncan MacLeod, Highlander.

0: Bravo!
1: Pochi animali.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati da Greg.
3: Attenzione, attenzione, prego. Il trailer di 7 sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il trailer decolla. Potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
4: Trailer fase di volo.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando Stallone è over the top. Bentrovati da Gianluca. Il camionista Lincoln Hawk cerca di riconquistare la fiducia del figlio dopo la separazione dalla moglie, a causa di forti incomprensioni con il suocero. Per procurarsi i soldi necessari per poter far crescere il ragazzo, decide di partecipare ai campionati mondiali di braccio di ferro. È la trama di Over the Top, film del 1987, diretto da Manahem Golan e interpretato da Sylvester Stallone. Poco amato dalla critica, che in pratica lo ritiene prevedibile banalotto e a metà tra Rocky e Karate Kid, ha comunque una buona recitazione e una bella colonna sonora, composta per la maggior parte da Giorgio Moroder e interpretata tra gli altri da Frank Stallone e Kenny Loggins. Ascoltiamo il brano che accompagna la vittoria per il combattimento finale, In This Country, dalla voce di Robin Zander.

0: In This Country, la canzone tratta dal film Over the Top, a cui abbiamo dedicato questo appuntamento di Chuck Si Canta su Radio Animati. Come sempre, se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it e presto le sentirete in onda. Ciao e alla prossima!
1: Pianeta Terra, chiama Squadra G, segnale di

0: Ecco i super amici dalle galassie cosmiche dell'universo. Sotto la cupola del Palazzo della Giustizia, essi rappresentano la più potente forza del bene che sia mai esistita. Superman, Batman e Robin, Wonder Woman, Aquaman e i super gemelli Zan e Jaina e la loro scimmia spaziale Gleek. Dediti alla verità, alla giustizia e alla pace per tutta l'umanità.
1: Presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
2: Sta arrivando Vandrio.
3: Ancora una consegna e siamo a posto. Ma papà, è finito.
4: E allora?
3: Facciamone di più. Per fare lo yogurt ci mettiamo 12 ore come 20 anni fa.
4: E fra 20 anni ci metteremo ancora 12 ore perché
3: le cose fatte bene sono tutta salute. Salute a tutti.

che quieres? Cosa vuoi? Non vedi che sto balando? Vuoi ballar con me? Non è possibile! Questo non te lo permetto perché tiene una cara di beautyfarra. Ah, tu non sai che cos'è la beautyfarra? È una e-salsiccia, tu sei una e-salsiccia. Vai via, vai in un'altra discoteca. Non puoi

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti, ciao.

0: Radio Animati 2005.
1: Valoroso guerriero, è giunto il momento di rimetterci in viaggio. Ci aspettano ancora un sacco di avventure. Che emozione, che batticuore!
2: D'accordo, Cocorì. Prendiamo armi e bagagli e in camion.

draghi, castelli, mostri, il vecchio Kita Kita, tanti amici, girotondi, tipi strani e mille avventure. Che follia il magico mondo di Guru Guru!

Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

I ricordi dal passato, ad iniziare da uno shampoo per bambini, il Johnson Baby Shampoo nella formula Mai più lacrime, nella sua inconfondibile confezione gialla. Credo tra l'altro che esista ancora. Non esiste sicuramente più invece un altro shampoo

lo shampoo Campus alla mela verde. Andava molto di moda tra i giovani negli anni 80. Vi ricordate la confezione? Una bottiglia di plastica verde con il tappo tondo, mentre sull'etichetta c'era una donna con le mele tra i capelli. Se provate a chiudere gli occhi, probabilmente vi ricorderete della sua profumazione così forte e intensa. Io l'ho utilizzato per tantissimi anni, poi ad un certo punto non l'ho più trovato nei supermercati. Chissà perché. Dallo shampoo alla mela verde ad un giocattolo degli anni 80. La roba pazza, la palla che strumpallazza, una palla di colore arancione che lanciavi e andava dove voleva. A volte tornava indietro e la prendevi in testa, ma quando sei bambino non senti niente. Il problema era quando rimbalzava sugli animaletti in vetro di Murano che si spaccavano in mille pezzi e la mamma si arrabbiava. Ma per quale motivo la palla che strumpallazza andava dove voleva? C'era un trucco. Al suo interno nascondeva una sfera di piombo dal baricentro.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Paolo Picutti.
1: I know it's over. You said

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: ed Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo di una ragazza dalla testa molto oblunga.
3: Molto. No, allora, fuori onda di come l'hai chiamata.
4: Testa di cavallo.
3: Come la madre.
4: Come la madre, certo. Uguale. Preso tutto da lei, ovvero Pelin. L'anime è Pelin Story, letteralmente Perinyu Monogatari, so solo che in giapponese Monogatari vuol dire le storie di, quindi la storia di Perrin.
3: Perché infatti lei era di origine francese, perché era Perrin, perché la storia è di Hector Malou, è un autore francese.
4: Cioè, sei pronto qui per umiliarmi, scusa?
3: No, stavo dicendo il romanzo.
4: Vuoi fare tu al posto mio? Vuoi dire?
3: Il romanzo del 1893 di Hector Malou, in famiglia.
4: Scusate se non ho una laurea in lingue. La serie è stata prodotta dalla Nippon Animation e mandata in onda in Giappone su Fuji TV dal 1 gennaio al 31 dicembre 78.
3: Un
4: preciso,
3: anno.
4: Infatti. Maggior parte dei World Masterpiece Theater è composta di 52 episodi, insomma un anno.
3: Esatto.
4: Perché noi li vedevamo uno al giorno, ma loro uno alla settimana. Immagini un anno di Pelin.
3: Un anno pieno di allegria.
4: Esatto. In Italia la serie è stata trasmessa per la prima volta nel 1980, quando sei nato tu, regista,
3: esatto,
4: sulle TV locali e replicata su Euro TV, Italia 1 e varie volte, insomma. E la serie è diretta da Hiroshi Saito nei primi 29 episodi e da Shigeo Koshi per i restanti episodi, insomma. Ma di cosa narra questa serie?
3: Narra la storia di Pelin, che nasce dall'amore del figlio di un ricco industriale francese e da una ragazza anglo-indiana. Infatti sua madre, insomma, aveva queste caratteristiche indiane.

0: dove nella sigla lei vola legata a un soffione. Anche lì, vabbè, ricorda un po' Anna da Capelli Rossi, chissà che.
1: Ma questo carretto, io mi ricordo puntate intere di questo carretto.
0: Lento, che insomma, a un certo punto si rompe questo carretto perché passano in mezzo alle montagne.
1: Ma perché poi non avranno fatto il tagliando al carretto.
0: Ma amore, ma cioè.
2: Comunque, queste due donne decidono di andare dal vecchio per approfittare, ovviamente, del fatto che era anziano e comunque facoltoso, ma.
1: Lui era cieco, giusto, il nonno?
0: Lui era cieco, ma muore anche la mamma.
2: Muore anche la mamma.
0: Scusa.
1: Vogliamo portare la mamma in fondo?
0: No, la mamma muore e lei arriva dal nonno che l'assume come segretaria perché sa l'inglese.
1: Ma l'assume con contratto regolare o un po' così?
0: Secondo me un po' così. Ma non la riconosce.
1: Perché è cieco.
0: Perché è cieco, capito? Quindi lei lavora in questa azienda.
1: Io sto morendo. Il cane?
0: Il cane arriva sano e salvo a destinazione, credo anche lui in fabbrica insieme
1: a lavorare
0: alla piccola Pelin, che poi alla fine, non ricordo il passaggio, però poi il nonno riconosce.
1: Secondo me le
0: Pelin
1: sente
0: come
1: la forma della testa e fa, ma non è che tu sei.
2: Sei un cavallo?
0: No. Sei un cavallo.
2: In realtà no.
1: Comunque ci scuseranno gli autori di questa serie, ma parliamo adesso della sigla,
2: che forse saranno già passate a miglior vita. Comunque la sigla è scritta da Paolo Amerigo Cassella su musica di Vito Tommaso ed è cantata da Giorgia Lepore. Siamo nel 1980 e questa è Pelin

Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare

vi saluto io. Ciao a tutti da Pulma!

0: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. E qui lo vedete fare ciò che più gli piace, combattere il crimine sulle strade. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada.
1: Capitano, ritorna nella tua gabbia! Subito!
0: E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer. Fortunatamente per me, la sua grande conoscenza elettronica lo ha portato a sperimentare quello che si chiama un ologramma. Un termine un po' complicato per descrivere un'immagine tridimensionale che può sembrare vera, e se c'è abbastanza corrente, diventa vera in tutti i sensi. Ed è così che sono arrivato in questo mondo. Il mio nome? Automan. E tu devi essere Walter Nebiker.
1: Come fai a sapere il mio nome?
0: È nel programma che hai inserito nel mio sistema. Devo dire, Walter, che sei proprio in gamba davvero. Mi sento fantastico.
1: Ah beh, se lo dici tu, allora...
0: Come da programma, io sono sincero. Ma dimmi, come mai mi hai chiamato Automan?
1: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa, perché non sei reale.
0: Non è esatto. Io sono reale quanto te. Sono diverso. E grazie a te, perfetto.
1: Nessuno è perfetto, Automan.
0: Neanche questo è esatto. Il programma prevede che io, osservando gli altri, impari tutto ciò che sanno fare e lo faccia meglio. McEnroe per il tennis, John Travolta per la danza. Ti dirò, in una scala da 1 a 10 devi pensare a me come a un 11.
1: Ho creato un mostro.
0: No, Walter aveva creato una meravigliosa forza al servizio del bene. Automan. Molto piacere.
2: A Radio Animati sono le ore 19:01.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando i piccoli parlano con la voce dei grandi. Ben trovati da Gianluca. Senti chi parla è stato uno dei successi cinematografici degli anni Ottanta. Interpretato da Christy Alley e da John Travolta, ha avuto due sequel, Senti chi parla 2 del 1990 e Senti chi parla adesso del 1993. È la storia della consulente fiscale Molly, che ha avuto un figlio dal suo amante, che però è sposato e non rinuncerà alla sua famiglia per lei. Tra mille vicissitudini nella vita di Molly entrerà un giovane tassista, James, che da quel momento si legherà molto al figlio di lei, il piccolo Mickey, che per tutto il film penserà a voce alta attraverso quella di Paolo Villaggio. Nel sequel ci sarà anche la sorellina Julie, a cui Anna Mazzamauro darà la voce ai pensieri e ragionamenti. Tra le canzoni che accompagnano il primo episodio, Katrina and the Waves con Walking on Sunshine.

Walking on Sunshine di Katrina and the Waves a Chuck si canta su Radio Animati. Nella colonna sonora li senti chi parla anche Beach Boys, Paul Anka, Bob Dylan e Jimi Hendrix, oltre ai Bee Gees. Il film si è guadagnato svariati riconoscimenti come miglior commedia, miglior colonna sonora. Chrissy Alley ha ricevuto una nomination all'American Comedy Awards come attrice più divertente. La musica e il cinema tornano presto su Radio Animati con Chuck si canta. Non ci lasciate!

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

0: io faccio tutto a modo mio.
1: Bravo Antennino!
0: Qui sul primo c'è Pinocchio che giocando al rimpiattino a Binda strizza l'occhio e poi fugge sul trenino.
2: E c'è Zorro che mi chiama, che dal dorso del buon Furia con un colpo a due di lama fa il tassello ad un'anguria.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero la lunga serie dei cattivissimi. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. Nel 2010 la Illumination fa uscire il film d'animazione Cattivissimo Me, grande successo in tutto il mondo, dove ha incassato più di 500 milioni di dollari. È la storia di Gru, famoso per essere una delle persone più cattive della città. Trova piacere a fare i dispetti e a veder soffrire le altre persone, ed è in possesso di una serie di marchingegni che gli consentono di compiere ogni tipo di cattiveria e di furto su scala mondiale. Nelle sue azioni è supportato dai Minions, che manovrano le armi presenti nei vari veicoli e lo aiutano a rubare. I Minions creano guai e gag da scene comiche, tant'è che nel 2015 è uscito il primo spin-off prequel tutto dedicato a loro. La colonna sonora del primo episodio è stata composta da Heitor Pereira e Pharrell Williams. Alla colonna sonora hanno partecipato anche artisti come Robin Thicke, che interpreta il brano nei titoli di coda intitolato My Life. Nella versione italiana My Life è stata eseguita da Giorgia con il titolo Tu Sei.

Giorgia con Tu sei, dal primo capitolo di Cattivissimo me, film di cui parliamo oggi a Ciak si canta su Radio Animati. In Italia Max Giusti ha reso caratteristica la voce di Gru in tutti e quattro gli episodi. Nella versione originale la voce del personaggio principale invece di Steve Carell, con la critica che ha elogiato la sua performance. Della serie hanno fatto parte anche alcuni cortometraggi e due film dedicati ai Minions. Ed anche per questo appuntamento di Ciak si canta è tutto. Se volete suggerire la vostra colonna sonora preferita, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parliamo nella prossima puntata.

0: Una volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

0: ai a bag.
1: Sole,
2: sole,
1: mare,
3: mare.
4: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
4: Un mondo di sigle TV.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Le permette, signorina?
2: A chi do

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

0: dissetati con un mondo di sigle TV. Radio Animati, Radio Animati, Radio Animati.
1: Questa è la canzone latinoamericana dell'orso Yogi. Si può cantare, si può ballare, si può recitare.
2: E mangiare?
1: Siete pronti?
2: È pronto.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.
2: Buongiorno.

0: Lo sappiamo, il pasto più importante della giornata, ce lo dicono da sempre, è la colazione. Ed è proprio su questo che si sono sempre basati i messaggi pubblicitari, anche quando eravamo piccoli. Perché il boom delle merendine c'è stato proprio negli anni Ottanta e ognuno aveva la sua preferita. C'era il soldino, ricoperto di cioccolato e sormontato da una moneta gigante. Negli ultimi anni hanno provato anche a rilanciarlo in edizione limitata, cambiandone la forma, che da quadrata è diventata rettangolare. E come dimenticare la mitica crostatina? Ma anche il tegolino con la sua griglia di cioccolato, anche lui ha cambiato forma, da quadrato è diventato rettangolare. C'è poi la girella motta, un prodotto storico, visto che è presente sul mercato dal 1973, ancora disponibile sugli scaffali dei supermercati. E poi c'è il Kinder Colazione Più. Ditemi la verità, anche voi sui banchi di scuola facevate a gara chi faceva il botto più grosso scoppiando la confezione. Vi ricordate lo spot?
1: La colazione.
2: Al mattino non è facile trovare lo slancio per partire bene. Per questo bisogna cominciare con una colazione più ricca e completa.

0: tantissimi! Per una partenza alla grande, Kinder Colazione Più. Ai 5 cereali.
1: Io questo spot me lo ricordo come se fosse andato in onda fino a ieri, non so voi. Ma tornando a parlare di colazione del passato, oggi come ieri non possono mancare

0: i frollini alla panna da tuffare nel latte. Uno su tutti, il biscotto Gran Turchese, perché, come diceva lo spot, come lui non c'è nessuno.
1: Io sono supersonico, frollino tecnologico.
2: Io sono Tontolino, frollino contadino.
3: Io sono quello magico, maldestro e catastrofico.
4: Scusate, senza offese, io sono Gran Turchese.

0: come sarebbe bello se ricominciasse, per esempio, qui.
1: Un nuovo déjà vu tornerà molto presto, sempre qua, su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.

0: voglio te.
1: Ciccio Bello non ha bisogno di presentazioni. Tutti quanti ci abbiamo giocato almeno una volta e portiamo nel cuore i dolci ricordi di un bambolotto senza età. Ma in realtà la sua storia è lunga più di 60 anni. Ciccio Bello nasce infatti nel 1962 e a quei tempi era il giocattolo più desiderato dalle bambine. Il suo successo fu determinato dalla combinazione di essere un bambolotto biondo, dagli occhi chiari, alto 50 cm, ma soprattutto dal fatto che piangeva. Un'innovazione unica per quei tempi. Ciccio Bello arrivava nelle case degli italiani con la sua cuffietta, il ciuccio rimovibile e un set di pile dietro la schiena. E bastava togliere il ciuccio per azionare il pianto di questo neonato a dimensione naturale. Ideato da Gervasio Chiari, fondatore della fabbrica di bambole Sebino, presto si diffuse in tutta Europa e anche oltreoceano, e il suo successo fu tale che la piccola azienda arrivò ad avere ben 550 dipendenti. Qualche anno più tardi la produzione passò a giochi preziosi e le confezioni vennero arricchite da veri e propri guardaroba, con tanti abiti per tutte le occasioni, ma anche tanti accessori contenenti tutto il necessario per il viaggio, la pappa, la nanna e anche il bagnetto.
0: Ciccio Bello, Ciccio Bello.
1: Ciccio Bello diventò anche internazionale nella versione di colore, l'angelo nero, e qui fortunatamente capiamo come i tempi oggi siano cambiati. Nel corso degli anni sono state ideate e vendute tante versioni della bambola più amata dai bambini di tutto il mondo. C'era il Ciccio Bello angelo azzurro, il Ciccio Bello sederino rosso, il Ciccio Bello pappa e mi scappa,
2: cacca mamma,
1: il Ciccio Bello d'oro, che smetteva di piangere se veniva cullato, il Ciccio Bello orientale, chiamato Fiulin, e anche il Ciccio Bello bua, che era malato e aveva bisogno di fare l'aerosol.
3: Ciccio Bello ha la bue, vuole te.
1: Ma siamo certi che Ciccio Bello non ha ancora finito di stupirci e aspettiamo con ansia tante altre nuove versioni da regalare a bambine e a bambini di oggi.
4: Déjà vu.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta con me, con Tommy.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

sguardi che toccano il cielo, è spiritosa, stravagante.

quelle della notte. Le sigle insolite su Radio Animati.

0: e della notte. Le sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 1:58.